0: Ishra.
1: 104.5 FM.
2: Onio kwajo kusia pia nana apia kubi. Onfri pipia se eno onfri tra pia se. Nesu on namte japa pia. Apia kubi. Onana kusia pia se. Bojuma. Nanya pipia se eni tra pia se fo unkuwa. On nam te japa pia.
0: Oh yeah! Come on!
1: Ishra. 104.5 FM. Mwadi.
3: Oh, boy, yeah, for me.